0: Radio.
1: Hello. Mr. Chubin.
2: Da, that's good.
1: Asalus Bani.
2: Da.
1: Ok. Esprimi continuare a disposizione le nostre. Clark.
2: Okay.